la brughiera. Un po' di dentifricio sulle torri canine, una falciatina ai cespugli, tanto da irritare la pelle. E lo specchio che mi guarda di traverso,